Sedo etse tini rewe sa. Haruweni nesa kore kate na regula beore. Omiterethi, udizengo titajenge radio jindo ripono 97.5 omeinengone.

Sedong etze tini rewe sa. A sedo sa korekate nergulale denat. Ometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.